due cose, faccio stato la parola che esiste, la prima che mi può dire, e la parola di ciò che si fa, e la parola di ciò che si fa, e la parola di ciò che si fa.

Dürsek abi, hatası yaptım. Bunun bir üstüne giderdi. Korkunacık ortaya götürmüştü. Yani herhalde Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, Dürsek abi, D

0: per andare a fare il gioco a mannaggia.
1: Esattamente, c'è Sanders.
0: Santai Santral, chiamate di mettere in nota in due di San Francisco.
2: Altra